Iawele, yakulambi lambwe mbwe kinzupi kwange, yakulambi lambwe. Iawele, yakulambi lambwe kinzupi kwange, yakulambi lambwe. Iawele, yakulambi lambwe mbwe kinzupi kwange, yakulambi lambwe. Iawele, yakulambi lambwe kinzupi kwange, yakulambi lambwe. Iawele, yakulambi lambwe mbwe kinzupi kwange, yakulambi lambwe.

0: Disse la lea piano piano che la bone dei nuè che era posta.
1: Sì, ma...

그랑그랑 그다그 그다 그다 그다 그다 그다 다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다